Sinalo, sinalo, sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. Sinalo. S